0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.

0: tuttavia
1: sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo.